e Edmilson Dove. Edmilson Dove tlhesa bolajana tlhaka Alfonso Amadi. Alfonso a bona Gima. Gima le ndzeni ka makampu ya vam Sudan hi kule a ta encheyini amba pasi a byi humanga pasi bya Gima. Va tekile va Sudan ka masindzisile Ricardo Gima. Bola Gima ku jaluza ta va ku cumetela kulumba Sudan lwangani 3 points nakone a zangelaka a Group J qualificação Can Pomaja 2027. Vata chikumetela wa Msambiki bewa ni bola. Ata chikumetela bewa, chikumetela wana Jani Katama, nyimi si bola Jani Katama, ja unzuluka. Ava msivelela, unzulukila wana bewa kaltila, chulila komil guarda redis. Bom, Msambiki afanla kuwa lonzo vota intamu kuwa

0: una amarga randi non è buona.
1: Ma se te oscuri non ci va? Ah? Ah! Aigna linda!